0: lana mimpa di mana mimpa di mana
1: Ula.
0: Mimpa di mana
1: Baso iqalin.